0: Maria, aiuto!
1: Non mi conosci più!
2: Ah, sì, Mandel.
3: Dimmi, chi è costei?
2: Che ho da dire?
1: Son sua nipote!
0: Sì, nipote! E per questo io devo star con lei.
3: Di qual paese?
0: Le ricordo ambedue.
3: Dunque?

là, fendi le charriere, via di là, via di là, via di là. Attenti al conto.

0: Guardalo Pong,
1: guardalo Ping,
2: guardalo Pang.
0: Ho esordito,
1: intontito,
0: allucinato. Più non li ascolta,

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.

0: correr di qua di là. No, no, non ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Siedi, Lulu.
0: Torino mio, vi prego, salvatemi il tuo per tu.
1: Non farmi il barba blu.
2: E il vizio puntiglioso.
0: Con la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
0: Gli angeli vanno nu.